Una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore, una mia ore